pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lancete forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lancete forbici, raso di pettini, al mio comando, tutto qui sta.

verità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto mi chiedono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto mi riesco, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.